De Vittorio Monti, Xardas com Julien Martineau, Bandolim, Eric Francery e Yann Dubost. Agora de Carlo Munier, Fantasia de Concerto, Opus 131, Rossiniana, Duo Zigiotti Merlanti.

Giustiniana di vecchietti chiozzotti. Gondolier so pompare e pantalon fanno il balletto del Barba Yandon.

0: A Mascarada dos Amantes. Tronque, tronque, tronque, tronque. De rim, din, din, din. Tronque, tronque, to no tron. De ri, den, den, den.
1: Mascherata d'amanti. Entrano sul festin tutti d'accordo con un liuto in tuon dell'arpicordo.

0: Viva o amor com arcos e flechas. Viva Vênus e sua companhia.
1: Gli amanti morescano, cessano gli strumenti e con diletto morescano cantando il spagnoletto.

0: Capriccio a tres voces y contrapunto bestial.
1: Qui sode una spassevol barzelletta di certi cervellini usciti in fretta.

Contrapunto bestiale alla mente. Un cane, un cucco, un gatto e un chiù per spasso fan contrapunto a mente sopra un basso.

Li fusari cantano un madrigale. Partono li fusari, e al lor partire cantano un madrigal grato a sentire.

0: Sproposito di goffi, però di gusto.
1: Oh, che pazzi babbioni, oh, che cervelli! Che ora è questa? Vender solfanelli.